Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.